0: tonight.
1: Alfa estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Allison 888. En Alfa
2: Radio
1: 91.3, donde todo nace.
3: Ciao a tutti, questa è Allison Ray.

0: Alfa Estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Addison 888. En Alfa Radio 91.3, donde todo nace.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.